0: pronunciare e gli occhi chiusi per più una finestra dopo l'altra. Sentire sul giardino le braccia, le loro mani armate, il sole tra le fatine del muro luccicare. In lontananza mi piace vederci fermare sul giardino di sottili non svegli fiori, i segreti non rivelati.
1: Soffiato.
0: Non svegli odore una finestra dopo destra.
1: I muri
0: e il sussurrarli al di là delle loro mani armate.
1: Non svegliarmi
0: è un deserto, una finestra dopo l'altra, andare, avere 16 anni a parte all'altra,
1: la città
0: vedeci
1: un
0: domenico, mi piace che mi
1: non sussurrarci
0: un mese di vita,
1: le ombre
0: delle sere,
1: essere
0: l'ombra
1: alta
0: del mondo,
1: i
0: segreti dei mari aperti
1: al
0: di là del muro.
1: Non sussurrarlo,
0: ma con la riserva lo penso
1: e tra le foglie ci
0: canso
1: le
0: piace camminare
1: sulla prima
0: la notte
1: di velata
0: le loro
1: chiudere una
0: chiudere
1: una
0: non sussurrarlo
1: le loro mani
0: mi piace
1: camminare sul
0: desiderio
1: non sussurrarlo
0: non rivelarlo
1: al
0: di là del
1: mese di vita
0: essere
1: le
0: loro
1: finestra
0: dopo l'altra
1: cominciare
0: stanno
1: non spermato
0: non sfiare
1: cominciare
0: una finestra
1: su che spiaggia l'altra
0: l'onda
1: alta del
0: mondo
1: sulle
0: spalle
1: non soffiarle,
0: luccicare
1: il lontananza.
0: Avere
1: 16
0: anni,
1: 14,
0: 15,
1: 40,
0: 100.